Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene. Tra la la la la tra la la leru. Gli disse amor se mi vuoi bene. Tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò. Tra la la la la tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò. Correndo come un pazzo da lei.

0: de La Musique Magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Soldata innamorata. Innamorata. Innamorato del suo pubblico che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie.

Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta.

0: all'Evalini glicero fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semelino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sientami.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu? Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
2: Piacere, Marina.
3: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
2: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
3: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
2: No, non importa, sto bene qui.

Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re, né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Ti sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato.

perdere. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. E ci hanno mai mandato a quel paese.

0: Yeah, oh, ecco ben vengo, the first.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

te che un gallo. Sento cantar, penserò a quella notte in prigione quando Michele si impiccò.

accorte e decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui si è impiccato la porta gli devono aprir. Nel buio Michele se n'è andato sapendo che a te

0: e qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Gamma 94 FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.

Le strade sono deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende.